Ciao, Song Radio di Chris Lessard, un buongiorno a tutti ragazzi, godetevi la bella musica, spero siate tutti in spiaggia col caldo che c'è, arrivano le temperature anche a 40 gradi, bonjour tout le monde, j'espère